pronta a far tutto da notte e giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barriere, vita più mobile non lo si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici al mio comando, tutto questa, rasori e pettini, lancette e forbici al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle.